vecchi ombrelloni, culi sui muri, i calendari. Canzone triste da una finestra, vina che affoga in un pianto e sembra che non finisca mai settembre e se domani